sei un cattivo esempio per la gente come noi. Poeta, mio poeta, vagabondo.